0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Stai ascoltando Radio Seline.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 22 giugno 2026 è il 173esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Paolino di Nola e San Tommaso Moro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 giugno del 1927 vengono messi in vendita per la prima volta dalla EIMI, un'azienda già nota per la produzione di pianoforti a gettoni, i primi fonografi a moneta, antesignani dei jukebox moderni. Nel 1983 Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, scompare in circostanze sospette all'età di 15 anni. Si tratta di uno dei più grandi casi irrisolti della storia repubblicana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 giugno del 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1986 a Città del Messico, Argentina ed Inghilterra vanno in campo nel quarto di finale dei mondiali. Diego Armando Maradona realizza due reti che faranno la storia del calcio, fra cui il famoso gol di mano, la famigerata Mano de Dios. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 giugno del 2001 Tiziano Ferro pubblica il suo primo singolo, Perdono. Nel 2009 Neffa rilascia l'album Sognando Contromano. E nel 2015 Benji e Fede pubblicano il loro brano d'esordio, Tutto d'un fiato. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il patriota e politico italiano Giuseppe Mazzini. Nato a Genova il 22 giugno 1805 e scomparso a Pisa il 10 marzo 1872. Compie oggi 77 anni l'attrice statunitense Meryl Streep, considerata la migliore della sua generazione e vincitrice di 3 premi Oscar. Spegni 62 candeline Dan Brown, autore di bestseller da milioni di copie. Le sue storie si muovono tra omicidi, complotti e simbolismi, mettendo in crisi verità storiche e di fede. Buon compleanno a Jo Squillo, la conduttrice televisiva italiana, compie 64 anni. 54 candeline sulla torta di Emanuele Filiberto di Savoia, membro di Casa Savoia e personaggio televisivo. E auguri a Giorgio Pasotti, l'attore italiano, spegne 53 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 giugno 1969 di una delle prime dive del cinema americano, Judy Garland. Nel 1987 ci lasciava invece Fred Astaire. Le acrobatiche doti di ballerino attore hanno fatto di lui il re dei musical targati Hollywood e un maestro insuperabile di tip-tap. Nel 2020 ci lasciava il calciatore e allenatore di calcio italiano di ruolo attaccante Pierino Prati. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi è fidato in casi avversi, buon amico può ritenersi.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, giornata un po' agitata, con troppe cose da fare e poca pazienza per farle. Attenzione a non partire in quarta. Nel lavoro qualcuno potrebbe fraintendere. In amore, meglio non forzare il dialogo. Toro, è la vostra giornata. Idee geniali, battute pronte e intuizioni fulminanti vi metteranno al centro della scena. Giornata perfetta anche per un colloquio, un incontro, un post che farà il boom. L'amore vi cerca. Fatevi trovare. Gemelli, sensibili ma non fragili. Avrete una parola giusta per tutti e questo vi renderà speciali. Qualcuno si accorgerà del vostro valore anche in ambito lavorativo. In serata, una carezza varrà più di 1000 parole. Cancro. Troppa voglia di primeggiare potrebbe portarvi fuori rotta, soprattutto nei rapporti sentimentali. Fate un passo indietro e ascoltate di più. Leone. Mente lucida e concretezza. Oggi saprete perfettamente cosa fare e come farlo. Se c'era un dubbio, si dissolverà. In amore, poche parole, ma gesti che parlano chiaro. Vergine. L'equilibrio vacilla, ma niente di grave. Vi servirà solo un po' di tempo per rimettere ordine nei pensieri. In amore siete dolci, ma cercate di non idealizzare troppo chi avete davanti. Bilancia.

0: Una telefonata, un messaggio o uno sguardo potrebbero oggi accendere qualcosa di intenso in voi. Nel lavoro torna la grinta, la vostra passione farà il resto. Scorpione, occhi puntati su un nuovo progetto o una proposta che stuzzica la vostra voglia di avventura. In coppia cercate complicità, ma non sempre sarà facile trovarla. Sagittario, avrete voglia di fare chiarezza, soprattutto dentro di voi. Una scelta razionale si rivelerà quella più giusta. In serata fate qualcosa che vi dia soddisfazione personale. Capricorno, occhio a distrazioni e dimenticanze. Qualcuno potrebbe fraintendere il vostro silenzio. Meglio chiarire che lasciare le cose in sospeso. Ricaricatevi con qualcosa che amate fare. Acquario, oggi basterà poco per farvi viaggiare con la mente. In amore siete dolcissimi, ma anche un po' lunatici. Concedetevi un po' di silenzio e di solitudine e un pensiero gentile a voi. Pesci, il dialogo con chi amate si fa finalmente più autentico e profondo. Riuscite a chiarire tensioni familiari lasciate in sospeso, rafforzando i legami. Sul fronte lavorativo alcune questioni che vi tormentavano da tempo trovano finalmente una soluzione. Oggi vi saluto con le parole di Sydney Smith. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: È lunedì, ecco, così lo abbiamo detto e il pensiero ce lo siamo tolto in qualche modo. Buongiorno agli ascoltatori mattinieri di Radio Selene. È lunedì, riparte una nuova settimana e magari qualcuno come me può anche dire: chi si è mai fermato? Perché avete magari lavorato proprio come noi in questo fine settimana. Noi abbiamo vissuto una prima del Beach Tour davvero strepitosa, magari ne parliamo anche più tardi. Ciao Silvio Tempesta, ti devo portare al mare, tu devi venire con noi, così uno ci abbronziamo tutti e due un po', e poi perché vivere Beach Tour è una cosa veramente meravigliosa. Allora, come state? State bene? Soprattutto avete dormito bene? Condizionatori a palla? Perché ormai quelli sono in funzione, visto il caldo che sta facendo, e oggi non sarà da meno, sarà un'altra giornata davvero molto molto calda. Direi che possiamo cominciare con la nostra puntata.

che bella! Rich Kid Family, the best disco in town. Ma potevamo cominciare in una maniera migliore stamattina. Abbiamo dato davvero una botta di vita. Buongiorno ai mattinieri. Bentrovati, le 7:01.

0: Questa è la nuova canzone di Malika Ayane, riascoltata su Radio Selena in questo lunedì. Siamo al 22 giugno 2026. Buongiorno e ben svegliati a tutti voi. Ci sono le notizie per noi. Linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Burgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice il nostro esercito. È pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Ghalibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA, che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme e non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la Premier si era recata alla dunata degli alpini a Gemone in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
6: Ieri solstizio d'estate, c'è un rito che si consuma puntualmente da alcuni anni a Bari e ne parliamo tra poco. Subito invece Karol G con Manu Chao e poi riascoltiamo dal 1977 una chicca, Pino Daniele, nata a Zulelle Caffè. Radio
7: Selene. Salida del vuelo con destino a la

pensate, questo un 45 giri, un 45 giri d'oro, perché lato A aveva Napulé e lato B Natazzulè Le Caffè. Tutte e due le canzoni provengono dall'album di esordio, proprio Terra Mia, era il 1977. La chicchetta musicale di questa mattina, a quest'ora del mattino, Pino Daniele su Radio Selene. Allora, vi dicevo, ieri solstizio d'estate, tra l'altro l'abbiamo vissuto insieme perché eravamo in diretta per la prima tappa del Beach Tour, eravamo a Marina di Ginosa, Lido Franco, ancora grazie, perché a quest'ora già i lidi aprono, no? Cominciano a lavorare, quindi salutiamo ancora una volta chi ci ha ospitato per dare il via al nostro Beach Tour 2026, che andrà avanti per tutta l'estate, praticamente ci fermeremo a fine agosto. Se siete curiosi di venire a vivere una tappa del Beach Tour, e io ve lo consiglio vivamente, perché raccontarlo ci mettiamo tutto l'impegno, ma bisogna veramente viverlo. Ecco, c'è un calendario con tutte le date sul nostro sito radioselene.it e magari cercate la tappa un po' più vicina a voi e ci venite a trovare. Dicevo, ieri giorno appunto del solstizio d'estate si consuma questa magia ogni anno puntuale poco dopo le 17 a Bari, ed è successo ancora, cioè quando i raggi del sole filtrando dal rosone sulla facciata della cattedrale di San Sabino si posano ai piedi dell'altare. È un incanto proprio di luce, pietra, di questo solstizio che anche quest'anno appunto si è rinnovato, ormai affascina i baresi, affascina i turisti, perché la voce, come dire, c'è stato il passaparola, la voce si è sparsa, quindi si sono ritrovati nuovamente ieri in chiesa proprio per assistere a questo suggestivo rito del 21 di giugno. Quindi, come di consueto, questo momento è stato anche accompagnato da performance, arte, musica, momenti veramente celebrativi, ed è un fenomeno davvero molto molto suggestivo. Pensate che è stato scoperto un po' di anni fa, giugno 2005, da Michele Cassano, che era il sacrista proprio della cattedrale di Bari, e lui si accorse di questa particolare coincidenza delle luci. Mettendo in risalto tutto questo, poi è diventato quello che stiamo raccontando ancora una volta quest'anno.

buon venerdì, ti piacerebbe, mi piacerebbe pure a Silvia Tempesta in realtà. No, cominciamo la settimana, la trascorriamo magari insieme, se avete l'abitudine di accendere la radio e cercare Radio Selene, grazie naturalmente se c'è questo gesto di prima mattina, e un numero WhatsApp vi mette in contatto con me proprio in questo momento, ma è un numero che vi serve tutta la giornata, 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Selene.
8: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
9: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tethers incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
10: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
11: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
10: Vedo la luce in fondo al tunnel.
11: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
12: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
13: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social

0: Bruno Mars, Risk It All, l'abbiamo riascoltata su Radio Stellina questa mattina.
1: Il meteo in Puglia,
0: oggi lunedì 22 giugno 2026, regna ancora l'anticiclone africano Cerberus. Ancora oggi tempo con sole su tutto il territorio, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese fra 30 e 35 gradi, valori notturni tropicali oltre i 20 gradi.
1: Stai ascoltando

la sua ragione di vita, Tony Esposito, famoso proprio come percussionista, è considerato tra l'altro uno proprio dei padri fondatori della world music in Italia, e lui ancora oggi all'età di 75 anni regala delle belle emozioni perché continua a fare spettacoli, e questa canzone che è stata un successo planetario non può assolutamente mancare. Kalimba de Luna, che abbiamo riascoltato, era il 1984, forse qualche estate fa, da ricordare anche per quel che vi riguarda. Continuiamo con la nostra puntata di questa mattina, di lui parleremo più tardi perché questa è la sua settimana in Puglia. Sto parlando di Samurai J, lo aspettiamo. Intanto questo è il suo ultimo singolo, Flamenco, Paranoia.

0: Questa è Radio Selenia.
1: Siamo insieme per questo primo giorno della settimana. Buongiorno, buon lunedì mattinieri. Mattinieri che non siete altro, siete dall'altra parte, state ascoltando Radio Selene, buongiorno e benvenuti. Noi ripartiamo da Giovanotti, sensibile all'estate, poi Gaia,

su Radio Selene. Buongiorno, buon lunedì. Questa mattina parleremo di nomi in qualche modo, perché c'è stata una ricerca che ha stabilito qual è in assoluto il

l'altro loro coriste della band più famosa all'epoca, ovvero The Common Arts, il secondo gruppo per intenderci fondato da Jimmy Somerville dopo i Bronski Beat, vi ricordate? Facciamo un po' di storia e i collegamenti sono tanti, e questo devo dire che fu un bel successo proprio del 1991. This Is Your Life. Buongiorno, ben svegliati.

0: su Radio Selene. Prima delle notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura le notizie dall'estero: una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto, sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio, parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private.
3: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi, non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la Premier essere recata alla adunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti.
2: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
3: La cronaca: le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
2: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
3: Siamo al calcio. Belgioran finisce 0-0 in una partita del girone dei giri mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico? che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
11: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Andiamo ad ascoltare altra musica e poi, come già vi anticipavo, si parlerà di nomi questa mattina. Vi dirò, vi svelerò qual è, secondo una ricerca, il nome più bello del mondo. Subito Blanco con Elisa e poi Blessed Union of Soul.

Believe, Blessed Union of Soul su Radio Selene. Avete mai pensato che anche i nomi possono avere un suono perfetto? C'è stata una ricerca accademica che ha messo a confronto diversi nomi e ne ha valutato la musicalità, il ritmo, le sensazioni che trasmettono proprio all'ascolto questi nomi. Fra tutti a vincere, diciamo, è il nome Sofia. E mi è venuta in mente una canzone, questa.

Sofia, Alvaro Soler, vabbè, ovviamente, però il nome è Sofia, considerato uno dei più armoniosi grazie al suono scorrevole delle vocali e alla delicatezza delle consonanti. Ma non è soltanto una questione fonetica, perché questo nome affonda le radici nell'antica Grecia e la parola Sofia indica proprio saggezza. È un termine legato alla cultura classica e a figure storiche e religiose che ne hanno proprio rafforzato il valore simbolico del tempo. Quindi capite bene quanti requisiti sono stati presi in considerazione. Poi è diffuso in tantissimi paesi. È un nome semplice da pronunciare, spesso associato a eleganza, addirittura anche ad intelligenza. Ecco, qui non so come ci sono arrivati, ho preferito non approfondire. Secondo voi, perché io ve lo devo chiedere, il nome più bello è Sofia? Cioè il nome più bello del mondo è Sofia? È il più affascinante in assoluto? Oppure ne esiste uno ancora più bello? Qual è per voi? 347 72 72 274.

ricerca ha stabilito che il nome più bello del mondo è Sofia, e quindi vi chiedevo se lo ritenete anche voi il nome più bello del mondo per come suona, oppure ce n'è un altro più affascinante, ce n'è un altro più bello. Certo che esiste un nome più bello, Maria, mi arriva questo messaggio dalla provincia di Lecce. Poi, quando ho messo il nome a mia figlia Raissa, questo è il nome più bello secondo quello messo, non quando, quello messo a mia figlia Raissa, e quindi evito che ci scrive: buongiorno a tutti Radio Selene, per me il nome più bello è Chiara, il nome di mia figlia, mi dà quel senso di leggerezza. E poi ricordiamoci, lo dice pure Vasco Rossi, sei chiara come l'alba. Angelo, buongiorno, mia figlia si chiama Maddalena, penso sia un nome bellissimo, mi piace anche tanto Beatrice. E allora esprimete le vostre opinioni nei vostri nomi più belli in assoluto, il vostro, non il vostro, e cioè voglio dire, questo è poco importante. 347 727 2274, utilizzate pure il nostro numero WhatsApp per un messaggio oppure una nota vocale per noi in Egramano.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Selene.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito. Perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tethers incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: pinguini tattici nucleari su Radio Selene. Allora, stavamo parlando di nomi e qual è il più bello in assoluto, perché una ricerca ha stabilito, ora ricapitolando, se avete acceso la radio da poco, il nome più bello in assoluto del mondo è Sofia. Che cosa ne pensate? A me piace molto Pierpaolo e penso sia veramente uno dei nomi più belli. Celeste d'Albero Bello, ma pure il tuo nome è bello, Celeste, complimenti. Il nome più bello per me è Cecilia, perché era di mia mamma e adesso, grazie a mio marito, è di mia figlia Maria da Bari. Mi ha sempre colpito Andrea, e il fatto che sia usato sia da uomini in maniera minoritaria anche da donne, secondo me è uno dei nomi che hanno più fascino. Un saluto ad Enrico che ci scrive da Giovinazzo. Per Alessia invece è Matteo il nome più bello del mondo, perché come suono le piace moltissimo. Nota vocale.
1: Ciao a tutti, sono Michele. A me piacciono particolarmente i nomi che esprimono una qualità, un sentimento, un fiore. Per esempio Letizia, Costanza, Margherita, oppure Serena, Rosa, Vittoria. Ciao.
0: Ciao Michele, lui è di Trani. Bello, preciso e completo. Allora, grazie a tutti naturalmente per i vostri WhatsApp anche questa mattina.

0: Radio Selene, buongiorno. Siamo in uno spazio novità. Lui si sposa, ma pensa ovviamente a fare singoli e quindi a promuovere la sua musica. Io farei ascoltare l'inizio di questa canzone. Vai Silvio. Ma non vi ricorda qualcuno, qualcun altro, un'altra canzone? Scusa Silvio?
1: Uguale.
0: Più lenta, ma è uguale. Eh sì, e tu come stai di Claudio Baglioni? Torniamo ad oggi, a Tommaso Paradiso, perché questa è la sua nuova canzone che ascoltiamo nello spazio novità, o la parte l'intro, poi un po' cambia. Allora, come si chiama? Si chiama Agi

A questo punto della mattinata qui su Radio Selene diamo qualche anticipazione, perché giovedì 25 giugno alle ore 18 al Grand Shopping a Mongolfiera di Molfetta Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album che si chiama Amatore. Sì sì, proprio lui, Samurai J, per la prima volta al Festival di Sanremo di quest'anno arriva al Grand Shopping a Mongolfiera proprio per presentare il suo primo album. Tutto questo giovedì 25 giugno alle ore 18. L'accesso è consentito solo ed esclusivamente a chi è munito di CD. Grand Shopping, grande da non crederci. Il Grand Shopping a Mongolfiera e a Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Questa è Radio Selenio.
1: La testa gira, la notte vola, che mi ricorda Lorella Cuccarini, ovviamente, con la notte vola. La testa gira, ritorna Fred De Palma con Anitta ed Emi Schilla su Radio Selene, poi riascoltiamo dal 2020 Luis Capaldi con Before You Go.

Di su Radio Selene. La prossima canzone, se riprendiamo proprio quella originale, dobbiamo andare al 1968, indimenticabile, però poi nel 2016, quindi a distanza di un bel po' di anni, è stata ricantata. Loro sempre i Pooh, piccola che

0: Serena Brancale con Delia Levante, per noi le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Tragedia a Foggia, dove una donna di 80 anni non vedente è morta nell'incendio divampato nel suo appartamento in via Montegrappa. Da quanto si apprende, l'anziana vittima era sola in casa al momento del rogo. L'appartamento si trova all'interno di un condominio. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e agenti della polizia locale. Un 25enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nelle ultime ore a San Nicandro Garganico sulla provinciale 41 in direzione Torre Mileto. L'uomo era alla guida di un'auto che per cause da accertare è finita fuori strada. Il passeggero che era con lui è stato trasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo, non è in pericolo di vita. Il postamat dell'ufficio postale di via Casale alla periferia di Barletta è stato fatto esplodere ieri notte intorno alle 4 del mattino da ignoti che sarebbero fuggiti poi a mani vuote. Due le deflagrazioni che hanno svegliato i residenti e che hanno danneggiato l'erogatore automatico di denaro. Ad agire sarebbe stato un gruppo di almeno 4 persone che poi si è dileguato a bordo di un'auto di grossa cilindrata non prima di aver lasciato sull'asfalto chiodi a 3 punte. Sull'accaduto indaga la polizia. Arriva anche a Roma la protesta dei tifosi del Bari contro la multiproprietà. Uno striscione lungo 15 metri è stato esposto questa notte da alcuni tifosi biancorossi all'ingresso della sede della Federcalcio in via Allegri. Bari contro la multiproprietà, recita lo striscione. Il riferimento è alla norma della Federcalcio che consente alla famiglia De Laurentiis di detenere contemporaneamente Napoli e Bari appena retrocesso in Serie C. L'iniziativa arriva proprio nel giorno delle elezioni del nuovo presidente della Federcalcio in programma questa mattina. Due i candidati, Abete, che ha annunciato di non voler cambiare la norma che prevede il divieto di multiproprietà dal 1 luglio 2028, e Giovanni Malagò, sul quale Aurelio De Laurentiis confida per una modifica regolamentare. Intanto sdegno e sconcerto a Bari per il furto delle sciarpe biancorosse lasciate dai tifosi ai piedi del murale dedicato a Igor Protti per omaggiare la memoria dell'ex attaccante biancorosso nelle ore successive alla sua scomparsa. Venerdì prossimo le ceneri di Protti arriveranno nel capoluogo pugliese per un ultimo giro di campo allo stadio San Nicola, appuntamento alle 19. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
1: Radio Selene.
7: Beach Tour 2026!
8: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
10: Questa è Radio Selene.
0: Lunedì in diretta, come tutti i giorni della settimana, ci prepariamo a viverla insieme. Se vorrete, sarò qua alle 7:05 fino a venerdì. Riprendiamo da Levante con la sua Sei Tu e poi Cher con Shup Shup Song.

che c'è su Radio Selene. Buongiorno, buongiorno. Parliamo di gatti, vi va? Siete amanti dei gatti? Allora, c'era una volta una gatta, anzi centinaia. Andiamo a Polignano a Mare, sono a spasso per questa città, ma quando hanno bisogno di un riparo dal caldo e dal sole si rifugiano a Cala Paura. Perché? Perché qui è stato realizzato uno spazio che offre protezione agli animali durante i periodi più caldi e contribuisce al decoro anche dell'aria. Il comune si è impegnato per la loro corretta gestione insieme alle attività di sterilizzazione, controllo sanitario, e poi ci sono centinaia di volontari non soltanto a Polignano, sono dappertutto. Io vorrei approfittare per ringraziarli, abbracciarli forte forte, perché ogni giorno si prendono cura dei gatti, perché occuparsi di loro significa garantire cibo, garantire acqua. È un impegno costante che appunto richiede sensibilità, tanto per cominciare, responsabilità, grande spirito di servizio, e io direi che a Polignano a Mare la presenza di questo recinto di Cala Paura è un esempio lodevole, visto che appunto con l'arrivo dell'estate anche un piccolo gesto può fare la differenza. La tutela degli animali è importante, il rispetto dell'ambiente, il decoro urbano devono essere obiettivi di tutti, devono crescere tutti insieme parallelamente come obiettivi, proprio grazie alla comunità che ci deve mettere naturalmente impegno. Io riporto una mia piccola esperienza, perché da un anno circa mi prendo cura di un gatto che ha deciso di autoadottarsi, no? Accorato da un po' di tempo succedono un po' di cose brutte, però c'è anche questa storia della strage dei gatti investiti, volutamente o no, io questo non lo so, però è disumano. Un minimo di attenzione, no? Pensare solo a spingere l'acceleratore non è che va bene, lo trovo davvero molto molto crudele. Io mi rifaccio sempre quando parlo agli animali ad una citazione di Gandhi, perché la trovo comune, la trovo buona, valida per tutte le situazioni che riguardano gli animali. La grandezza e il progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui si trattano gli animali, e quindi dobbiamo veramente rifletterci. Fanno parte della nostra vita, probabilmente li incontrate per strada anche voi, un piccolo gesto può fare davvero

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Radio Selene.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizzi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizzi Automotive. Il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tethers incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Radio Selene.

Baci Piano su Radio Selene. La città di Bari si prepara a diventare la capitale dello sport giovanile italiano, perché sarà il capoluogo pugliese a ospitare la cerimonia inaugurale dell'undicesima edizione del Trofeo CONI. E questa manifestazione, devo dire, prestigiosa, è in programma in tutta la nostra regione dal 4 al 7 ottobre di quest'anno. È una macchina che chiaramente come organizzazione si è già messa in moto, accoglierà circa 5.000 partecipanti totali tra giovani atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori, però i protagonisti saranno loro, no? Le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni che arriveranno da tutte le regioni d'Italia e quindi si confronteranno in decine di discipline sportive differenti. E, l'edizione tra l'altro di quest'anno si preannuncia storica grazie a due novità, ovvero la prima riguarda l'apertura internazionale all'evento. Parteciperanno delegazioni giovanili provenienti dal Venezuela, dal Brasile, dall'Argentina, Canada, Stati Uniti, Australia, Germania, Belgio. Si tratta dei figli di emigranti proprio italiani coinvolti in questo progetto che si chiama Radici. E la seconda fondamentale novità di quest'anno è rappresentata dall'inclusione del settore paralimpico. Quindi per la prima volta nella storia di questa manifestazione il Trofeo CONI vedrà la partecipazione proprio attiva di atlete e atleti paralimpici, quindi è un segnale sicuramente molto pratico, concreto, perché lo sport deve essere accessibile, aperto e privo sicuramente di barriere.

ricerca ha stabilito che il nome Sofia è il nome più bello in assoluto al mondo, e quindi vi siete un po' espressi. Tra l'altro questa parte della puntata tra poco sarà disponibile anche nella sezione podcast per riascoltare i messaggi e le note vocali che abbiamo, insomma, per trattare questo argomento. Basterà andare sul nostro sito radiosirene.it oppure scaricare la nostra applicazione, insomma il podcast è lì a vostra disposizione per riascoltare. Intanto Giuseppina da Trani mi scriveva a proposito di nomi: Sofia è bello come nome, però effettivamente ce ne sono tanti altri. Invece Nico mi scriveva: buongiorno, sono d'accordo, è il nome della mia nipotina, arrivata il 20 maggio, il giorno del mio compleanno, quindi tanti tanti auguri anche se un po' in ritardo. Abbiamo anche parlato di gatti, a proposito di gatti e di prendersene cura, visto che ce ne sono tanti in giro in tutti i comuni. I gatti non sono amati tanto quanto i cani, scrive un nostro ascoltatore dalla provincia di Lecce, perché non sono ammaestrabili, sono spiriti liberi, opportunisti. Io li adoro, miau, e miau pure a te. Buona giornata. E a proposito d'amore, questa è una canzone d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Piove sui monti.

Adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

a scuola su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso.

0: Radio Selene.
1: L'appuntamento tra poco sarà con Ilia D'Arpa, con voi fino alle 13 anche per quest'oggi. Grazie intanto per essere stati con me, chi si è svegliato presto con noi, quindi vi aspettiamo domattina. Grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Buona giornata da Vario Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mamma mia, ma che fine settimana che è stato! Il sole, il mare, il ritorno del Beach Tour 2026 con noi di Radio Selene, che è stato bellissimo. Buon lunedì, cari, inizia un'altra settimana e allora eccoci qui, pronti anche quest'oggi ad essere dei vostri e ad accompagnarvi per ben 3 ore insieme fino alle 13. Buongiorno degli Adarpa, buongiorno anche a Silvio Tempesta che curerà come sempre la parte tecnica. Mettetevi comodi, perché iniziamo subito con la musica e si inizia con lui.
0: Questa è

Chi ben inizia è con noi di Radio Selene, quindi grazie per essere dei nostri, per averci scelto anche in questo lunedì. This is not America, c'era un immenso David Bowie. Buongiorno, un minuto dopo le 10.

0: Questa è la nuova di Harry Styles con il suo American Girls, mentre adesso è arrivato anche il momento di sentire che cosa accade in Italia e nel mondo, perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19 anni, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
3: Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
2: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
3: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masdri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
2: Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia, così ha scritto a caldo sui social. Tuttavia il suo avversario, leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente.
3: A fai caldo ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate è coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A governare il quadro è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. Questa massa d'aria compresa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini appenninici.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
8: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
11: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
8: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
12: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: 10 minuti dopo le 10 ed eccoci qui, buongiorno a chi magari ha acceso proprio la radio in questo momento, a chi si è connesso con noi da poco. Radio Selene, Coniglio d'Arpa fino alle 13, la nostra musica. Iniziamo

Il suo resta con me, anche voi, restate qui, restate con me fino alle 13. Anche perché iniziamo così a parlare, come sempre parliamo di futuro, perché crederci o non crederci ormai è proprio arrivato, cioè parliamo di intelligenza artificiale, chissà che cosa ci aspetta. Intanto vi dico che a Parigi in questi giorni si è concluso l'appuntamento con VivaTech 2026, che tra l'altro è uno degli eventi più importanti al mondo dedicati proprio all'innovazione, alle start-up, all'intelligenza artificiale, e si è visto veramente di tutto, di più. Chi c'è stato, insomma, ha visto che in realtà il protagonista assoluto è stato l'essere umano che ha incontrato la macchina. Ovunque c'erano robot umanoidi, alcuni camminavano, altri facevano movimenti di box, arriva un gancio di quelli ciao per tutta la vita, o addirittura, che ne so, equilibrio, piccole intenzioni con il pubblico, i robot tra l'altro sono stati anche quelli più fotografati, alcuni sono simpatici, altri fanno decisamente paura. Poi invece si è parlato anche di oggetti dentro casa, no? Che ne so, frigoriferi che riconoscono il cibo che hai dentro e ti suggeriscono anche ricette o ti creano automaticamente la lista della spesa, specchi smart che leggono parametri del corpo, sistemi di salute connessa per monitorare sonno, battito, stress in tempo reale. Mamma mia, ma che cosa stanno creando? Fino a qualche anno fa questa era veramente pura poesia, e invece siamo arrivati qui. E allora ve lo chiedo, dopo praticamente aver visto tutto quello che il futuro sta già inventando, voi no? Qual è quella cosa che ancora non esiste ma che vorreste fosse creata? Pensateci, fatemelo sapere al 347 7272 274.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle.
2: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

lacrime versate su questa canzone. Chi non ha pensato una volta a un amore finito, a questo grande successo di Marco Masini e il suo Ti innamorerai. Allora, noi invece stiamo parlando di noi, dell'argomento di oggi, no? Di tutto quello, insomma, che sta arrivando, perché il futuro è proprio qui, apri la porta e te lo ritrovi. Stiamo parlando di Viva Tech, che si è tenuta proprio a Parigi, dove praticamente c'è stato questo grande spazio anche alla mobilità del futuro, no? Quindi si sono viste auto autonome, droni per consegne urbane, veicoli elettrici ultraleggeri, persino prototipi di trasporto sostenibili pensati per città sempre più congestionate. E poi leggo una notizia che ci riguarda, perché parla del nostro territorio, no? Prezzi pazzi in Salento, l'estate dei record. Pensate, 238.000 euro per dormire una settimana in tenda. Mamma mia, che cosa è arrivata. Ecco, se io potessi, no, pensare a qualcosa da poter inventare, quindi la mia fantasia, la mia creatività, certo, questo sarebbe anche possibile per tutti coloro magari che non hanno una casa. Avete presente tipo una box, no? Di quelle lì che poi tu metti per terra, quindi questa scatola la gonfi e ti esce fuori una casa. Non sarebbe male. E voi qual è quella cosa che ancora non è stata inventata ma che vorreste lo fosse? Al 347 7272 274.

Portati via la grande Mina, i grandi classici, ma anche le tante novità. Ad esempio, voglio parlarvi del nuovo album di Bruno Mars, perché all'interno ci sono canzoni veramente stupende, e sicuramente uno dei brani più intensi del disco è proprio la canzone che stiamo per andare ad ascoltare. È una canzone che parla di amore totale, viscerale, di quelle promesse che fai con l'anima, appunto, no? Già dal titolo On My Soul, sulla mia anima.

Radio Selene, questa è la nostra musica e poi ci sono i nostri appuntamenti live. E allora voglio ricordarvi che questo giovedì 25 di giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. È proprio così. Samurai J incontra i suoi fan e firma le copie del nuovo album Amatore, che tra l'altro insomma contiene anche il grande successo sanremese, no? Ossessione. Ebbene, sappiate che le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World e noi di Radio Selene vi aspettiamo questo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Radio Selene, la nostra musica, le nostre tre ore insieme per continuare il nostro appuntamento. Tante le news, le curiosità, le chiacchiere e la nostra musica. Subito con noi, Mick.

Francesco Renga, era il 2008 con Dimmi. Io vi dico che il nostro appuntamento con la nostra musica continua con i grandi classici. Sentite un po' che bella questa canzone. Joe Cocker.

0: Giuliano Palma and the Blue Beaters con Nuvole Rosa. 3 minuti dopo le 11 è arrivato il momento anche dell'attualità insieme a Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E adesso cosa succede? Come va a finire? La verità è che non lo sa nessuno. È da venerdì notte, la notte tra giovedì e venerdì, quando Trump ha affidato a una breve intervista la sberla a Giorgia Meloni, che tra colpi e colpi di risposta si va avanti con un crescendo, come tutti sappiamo, è diventato veramente pesante. Come si può ovviamente attaccare il premier di un paese e il paese intero, perché tutta l'Italia è attaccata, le posizioni dell'Italia rispetto agli Stati Uniti? E dall'altra parte ovviamente viene attaccato, certo, Trump in quanto Trump, ma Trump è il presidente degli Stati Uniti, la figura che per la Costituzione americana rappresenta davvero un'intera nazione con il suo potere esecutivo. Ma è chiaro che la ragione sta dalla parte italiana, e non per simpatia o antipatia nei confronti dell'uno e dell'altro, perché l'attacco, come ha spiegato Trump ormai 3 volte di fila, è all'Italia perché non ha concesso le basi per poter rifornire i cacciabombardieri che andavano a bombardare l'Iran. In una guerra che Trump e gli Stati Uniti hanno deciso con un alleato, Israele, ma non con gli alleati stabili, ovvero i paesi della NATO in Europa. Quindi l'Italia, che non sapeva dell'attacco, che non è stata richiesta di condividere o non condividere quell'azione bellica, non aveva nessuna possibilità, stando ai trattati internazionali, anche in caso di buona volontà, di amicizia, tutto quello che volete, di concedere l'utilizzo della base di Sigonella, perché di questa stiamo parlando, ai caccia americani. Ci voleva un trattato nuovo, ci voleva una riunione d'urgenza, ci voleva un passaggio parlamentare, non so cosa ci voleva. Sicuramente non si poteva darlo alla chetichella. E bene è stato fatto, tra l'altro per una guerra sbagliata, dal mio punto di vista, a non darlo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Come un'ossessione strana te ritorni qui al centro del...
9: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Radio Selene.
0: Radio Selene, stiamo parlando di futuro, ormai si sa, l'IA, l'intelligenza ufficiale, l'intelligenza artificiale ha bussato alla nostra porta. Qual è quella cosa che ancora non è stata inventata ma vorreste che...

Che bello, che meraviglia. Io voglio risentire quel Gianluca Grignani, anche se ha fatto una canzone con Blanco che è fantastica. Primo treno per Marte, chissà, ma tra le tante cose che inventeranno, signori miei, prima o poi insomma si viaggerà anche su Marte, forse noi non ci saremo più. È inutile fare quei gestacci, cioè è normale, fa parte della vita. Ah, potrebbero inventare una macchina, un attrezzo per essere immortali. Mio Dio, io non lo vorrei mai. Allora, stiamo parlando di questo, stiamo parlando di invenzioni e vi sto chiedendo qual è quella cosa che ancora non esiste ma che vorreste fosse creata. E allora voglio salutare immediatamente Antonio da Taranto che mi scrive: una macchina che traduce i pensieri veri, così almeno finirebbero un sacco di bugie. Ma sai che ne parlammo tempo fa di un cappellino che era stato inventato che traduceva i pensieri o qualcosa del genere? Ora non ricordo bene. Saluto anche Grazia da Lecce che invece dice: vorrei un apparecchio che ti fa rivivere un giorno della tua vita, uno solo. E io sceglierei un giorno con mia madre. Oh mio Dio, che bello che è questo. Cosimo da Brindisi: un letto che appena ti sdrai ti fa addormentare subito e ti sveglia riposato, anche se magari hai dormito poco e male. Ne stavamo parlando proprio giorni fa, no? Il fatto di riposare bene, chissà, magari l'hanno anche inventato e tra un po' lo vedremo anche così, ma in circolazione. Valentina da Monopoli: una valigia intelligente che si prepara da sola in base a dove vai al meteo. Wow, fantastico questo, ma quanta creatività, quanta fantasia. Serena da Lecce mi dice: un traduttore universale per capire finalmente cosa vogliono davvero i nostri cani. Che bello che sarebbe poterli capire, perché noi insomma gli vogliamo bene, cerchiamo di intuire quello che vogliono, però sarebbe veramente bello riuscire a capirli veramente, magari proprio a parlare con loro. Fantastico. Altri al 347 72 72 274. Intanto con noi c'è Coez.

0: Ehi, dico a voi, siamo arrivati, siamo tornati!
1: Mix Tour!
0: Ebbene sì, noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Mamma mia, è stata un'esplosione di divertimento, di giochi, di risate. Quanto vi siete divertiti e quanto vi divertirete ancora insieme a noi, perché è come sempre, noi stiamo portando proprio la radio in diretta a riva al mare, la musica, i giochi da fare, i gadget, i premi, le risate, le sorprese, le foto, le storie sui social. Quindi mi raccomando, informatevi bene, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e poi divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe, allora voglio ricordarvi, domenica 28 giugno noi saremo a Lido Azzurro, Apani, Brindisi. Piccola anticipazione, domenica 12 luglio saremo a Lido San Michele, Taranto, San Vito e come sempre saremo in diretta dalle 10 alle 13. Ringraziamo come sempre i partner del Beach Tour 2026. Ringraziamo Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Selene.
8: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
9: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
10: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
11: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
10: Vedo la luce in fondo al tunnel.
11: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
12: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
13: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: 5, il nostro appuntamento di questo lunedì da Radio Selene Coniglia d'Arpa. Fino alle 13 stiamo parlando di invenzioni, di creatività, di quello che magari non è ancora stato inventato, quantomeno noi non lo sappiamo, ma che vorremmo fosse inventato. E allora saluto Piero che mi scrive da Taranto, dice: io vorrei un dispositivo per cancellare solo i brutti ricordi e lasciare intatti quelli belli. Wow, quanti traumi, quanti dolori, no, che potremmo cancellare. Però sai, io penso che tutto quello poi ci ha portato ad essere quello che oggi siamo, quindi fanno bene anche quelli. Anna da Trani invece vorrebbe un armadio che decide da solo cosa farle mettere la mattina, dice: oh, senza farmi perdere tempo, questo sì, questo no, scelgo qui, scelgo là. E poi ancora Teresa da Leverano, bello, bello anche questo, una macchina per abbracciare chi è lontano davvero e sentirlo come fosse qui. Ah, lo vorrei anch'io, cioè, tic, Giuri, amore, la mamma. Lo so, cuore di mamma. Fabio da Bari vorrebbe invece un pulsante per mettere in pausa le discussioni e riprenderle quando si è più calmi. Oh, qui c'è Rosanna Dallapiano che, io sono assolutamente d'accordo, Rosanna, eh? Lei dice: allora io vorrei un robot che stira, piega, pulisce casa, mette tutto a posto, dice, altro che intelligenza artificiale, questa sarebbe la salvezza. D'accordo, bellissimo anche quello di Pierpaolo, sentite.
1: Buongiorno Ilia, servirebbe una macchina del tempo per tornare indietro nel tempo quando si può, e così riparare qualche situazione o rivivere qualche situazione o rivedere qualche familiare, qualche amico che oggi purtroppo non c'è più. Un abbraccio e buona giornata.
0: È vero, è quello che vorremmo un po' tutti quanti, no? Questa famosa macchina del tempo che se ne è parlato tanto, ma chissà, magari è stata anche inventata e noi non lo sappiamo.

anni 80, 1980, I Will Follow degli U2. Adesso invece eccoci qui subito con un'altra bella novità. Due artiste decisamente importanti, una super famosa, l'altra sicuramente uno dei personaggi più amati e nel quale puntiamo veramente tanto. Stiamo parlando di Lady Gaga e Doechii, che hanno unito le forze in Runway, un brano energico pieno di personalità che tra l'altro è nato anche per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. È la prima volta che Lady Gaga e Doechii lavorano insieme, tra l'altro insomma non molto tempo fa Lady Gaga aveva speso parole bellissime per Doechii. E allora buona la prima, la ascoltiamo insieme qui su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Sono le 11:48 di questo nostro lunedì 22 di giugno. Ah, c'è una notizia, ne parleremo tra poco, di questo maxi incendio alla palude del

Sophie and the Giants con Shut Up and Dance. Io non voglio stare assolutamente zitta, perché insomma questa notizia mi fa veramente male. Ancora fiamme nella palude del Conte tra Torre Colimene e Punta Prosciutto. Rimanete con noi perché ne parleremo tra poco.

0: Magnetic, la nostra musica in questo nostro lunedì che si ferma, ma giusto per una manciata di minuti, perché su Radio Selene torna nuovamente l'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
2: Il caso delle due sorelle ritrovate sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia, lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
3: Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
2: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
3: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della protezione civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
2: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
1: Radio Selene.
8: Radio Selene, questa è la nostra musica. E allora vi dico subito che in arrivo c'è Eros Ramazzotti, che tra l'altro in Puglia tra poco a tenere un concerto attesissimo, ma subito con noi Giovanotti.

questa notizia mi fa veramente, ma veramente male, perché lì c'è gran parte della mia infanzia, della mia gioventù, delle gite con la mia famiglia, ancora fiamme nella palude del Conte, che tra l'altro è uno degli angoli più belli, più suggestivi del litorale ionico salentino. Dico ancora, perché non è la prima volta che questo tratto di costa viene colpito da incendi, altri ci sono stati questi roghi proprio alcune settimane fa e c'è nuovamente oggi questo vasto incendio che sta interessando in queste ore proprio l'area della riserva naturale, compresa proprio tra Torre Colimene e Punta Prosciutto, che è uno dei posti più belli in assoluto. E io mi dico, ma una domanda me la voglio porre, no? Cioè, ma possibile che ogni estate il fuoco torni a minacciare la nostra terra? E guarda caso sempre più o meno nelle stesse zone? Non lo so, che sia per distrazione, per negligenza o peggio ancora per mano dolosa, il risultato è sempre lo stesso: pezzi di bellezza che rischiano veramente di sparire. È un messaggio forte quello che voglio dare, perché la natura non è eterna se non la proteggiamo. E allora oggi che stiamo parlando, no, di intelligenza artificiale, io mi chiedo, ma possibile mai che nel 2026, con tutta la tecnologia che abbiamo, non si riesce a trovare tutto questo? No, esistono! Porca pupazza! Allora, ci sono droni con termocamere capaci di sorvolare aree protette e rilevare anche il più piccolo focolaio in tempo reale. Ci sono telecamere intelligenti collegate all'intelligenza artificiale che possono riconoscere movimenti sospetti, fumo anomalo e presenze in zone sensibili. Ci sono i satelliti che oggi possono controllare enormi aree in pochi minuti. E allora io chiedo, perché non utilizzarle? Lo vogliamo fare? Non dico lo vogliamo fare? La natura chiede aiuto. Diamogliela questa mano.

Si parla proprio di questo, del nostro paese, del nostro territorio, della nostra identità. E quindi pensiamoci bene, magari, no? Prima di rovinare o distruggere qualcosa, perché tutto questo siamo noi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Con chi parlo?
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Tanti auguri, signora Maria!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Un gigantesco ti voglio bene!
8: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ma che meraviglia, oh, grazie!
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
10: Questa è Radio Selene.

classici che come sempre ci portano indietro negli anni. E mamma mia che bella che era questa canzone di Paul Young con Love of the Common People. Io voglio salutare Rosanna D'Andria, che a proposito di spazio, di creatività, di quello che magari è stato già inventato ma che vorremmo fosse inventato anche per noi, lei mi scrive: ciao Ilia, non ho avuto modo di sentire tutte le proposte che ti hanno fatto. Io direi l'autotrasporto, eh? Cioè riuscirei ad andare a trovare mio figlio a Bergamo, pranzare o cenare con lui e poi più veloce della luce ritornare a casa ad Andria. E anche questo devo dire che non sarebbe male, no? Potersi spostare da un angolo all'altro del mondo in un nanosecondo e poi tornare tranquillamente a casa. Che bello che è il teletrasporto, come no, certo, sarebbe decisamente bello tutto questo. Certo che di fantasia ne abbiamo veramente tanta, però se insomma mettiamo in pratica anche le cose che già esistono, vivremmo sicuramente in un mondo migliore.

la musica che ci fa pensare decisamente all'estate, al sole, al mare, ai divertimenti, alla positività. Questo è quanto vi regaliamo noi ogni giorno con la nostra musica, le nostre voci qui su Radio Selene e le novità che non mancano assolutamente mai, e quindi eccoci qui a proporvene immediatamente un'altra.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Game. 랜덤.

Io invece voglio lanciare un saluto, un abbraccio e un bacione alla mia cuginetta Antonella, alla mia amica Mina, a Katia, direzione mare

0: la domenica.
1: Ed eccoci qui, giunti anche per oggi, anche per questo lunedì 22 di giugno, a chiudere quello che è il nostro appuntamento, queste nostre tre ore insieme. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia, Silvio Tempesta per la parte tecnica, baci baci da Ilia e a domani.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Un'associazione delinquere finalizzata al contrabbando di gasolio agricolo è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Foggia, che ha eseguito 5 misure cautelari a carico di altrettante persone. Sono accusate di associazione delinquere finalizzata alla sottrazione, all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. I finanzieri hanno eseguito anche un sequestro preventivo di beni per oltre 1 milione di euro. Credo che la misura sia colma, è giunta l'ora che ognuno faccia la propria parte fino in fondo, nessuno escluso, giovani, genitori, gestori dei locali, istituzioni. Lo scrive sui social il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale dopo l'incidente stradale avvenuto sulla provinciale 41 nel quale la scorsa notte ha perso la vita al 25enne Luigi Limosani. Soltanto pochi giorni fa un altro giovane di 17 anni aveva perso la vita sempre a San Nicandro lungo la stessa arteria mentre a piedi attraversava la carreggiata investito da un'autovettura guidata da un 18enne. Addio a Franco Napoletano, ex sindaco di Bisceglie, è morto a 66 anni dopo una lunga malattia. Napoletano è stata una delle figure più significative della storia recente del comune della provincia Barletta-Andria-Trani. Ci lascia una vera e propria istituzione, un uomo che ha incarnato i valori più alti della nostra Bisceglie e che ha sempre difeso la città, chiamato ogni giorno la comunità biscegliese. Il messaggio di cordoglio del sindaco Angelo Antonio Angarano nel giorno dei funerali verrà proclamato lutto cittadino. Calcio, ad un mese dalla rovinosa retrocessione del Bari in Serie C, rompe il silenzio il presidente del club biancorosso Luigi De Laurentiis. Oggi bisogna riaprire i dialoghi con realtà interessate al Bari. È nostro interesse arrivare alla scadenza del 2028 con una società che nel frattempo sia entrata, a cui poter cedere il 100% del club, l'annuncio ai microfoni di Antenna Sud a Roma in occasione dell'assemblea elettiva del nuovo presidente della Federcalcio. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Selene.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Selene.
7: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
0: Rivivi il 2005.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2014. Wow!

Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2016.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1979.

0: Radio Selene.
1: Poi sei scontato l'offerta di vita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ti devi spaventare!
3: Va bene, lo faccio volentieri, sono pronto a spaventarmi anche oggi, pronto a passare con voi queste tre ore al fresco, perché no, pensavo, secondo me dobbiamo lavorare sulla psicologia inversa, cioè lamentarsi del caldo ci fa sentire più caldo, quindi noi diremo che è fresco, che si sta benissimo e che fa anche quasi freddo, capito? Magari funziona. Saluto il mio compagno di viaggio, amico, collega e tutto, pratica, guida, guru, Gigi Savoni.
4: Ragazzi, ma cos'è questo motore? Su, un po' d'allegria.
3: Sì, ci proviamo. Siamo il 18, sempre notizie che arrivano dalla Puglia, sempre le leggiamo insieme a voi in maniera leggera. Parleremo ovviamente anche del mondiale, quello che succede dentro ma anche fuori dal campo. Pronti, carichi e determinati, cominciamo.
0: Questa è Radio Selene.
5: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Seleni.
4: Detto che proveremo a non pensare al caldo, però inevitabilmente parleremo di afa e caldo tra pochissimo. Consigli utili, eh. Prima però la musica, ripartiamo dai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Tix the Author su Radio Selene, ancora un buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati, 15 minuti in questo momento e dovremmo dire anche i gradi, cioè 15 minuti è 42.000 gradi percepiti all'ombra, al sole, tra le macchine, in bagno, insomma gradi e caldo percepito ovunque in queste calde giornate estive, ma arrivano puntuali i consigli degli esperti. In questo caso, secondo Coldiretti, le alte temperature possono rendere più difficile addormentarsi e peggiorare la qualità del sonno. Questo caldo ci distrugge, insomma, e quindi ci fa affrontare un problema che molti conoscono bene, ovvero quello dell'insonnia. E allora, siccome diventa difficile addormentarsi, la cosa da fare è rimanere leggeri. Infatti Coldiretti dice di fare attenzione anche a tavola, quindi meglio preferire pasti leggeri, frutta e verdura di stagione, evitando cibi troppo pesanti e quindi anche gli alcolici. Uno dice: adesso abbiamo una bella birra fresca che poi suderai e starai malissimo tutta la notte perché il caldo ti divorerà, e quindi anche una corretta idratazione durante la giornata può sicuramente aiutare ad affrontare meglio il caldo notturno. Facciamo così, tra poco continuiamo a parlare di questo. Prima però, a proposito di estate, arriva Annalisa con Canzone estiva. Quando

finisce appena iniziata l'estate, quindi insomma sarà veramente lunga e le ferie saranno poche, i giorni caldi saranno tanti. Detto questo, stiamo parlando appunto di questo bel caldo, vi ho dato qualche consiglio, oddio sono i soliti, no, che si danno, mi raccomando, prima di andare a dormire, frutta di stagione, verdura di stagione, cercate di andare a dormire in modo leggero, cioè non vi appesantite, perché già col caldo diventa difficile e quindi insomma diventa problematico. Insomma, tra ventilatori, condizionatori, finestre aperte e rimedi della nonna, ognuno poi in realtà ha il suo metodo per cercare di dormire quando fuori sembra di essere ai tropici. E allora la domanda sorge spontanea: qual è il vostro trucco per riuscire a dormire quando fuori fa veramente veramente caldo? Anzi, se ne avete, voglio dire, anche da consigliare, facciamo un servizio, ecco, per tutti. E allora messaggi scritti ma anche vocali al 347 7272 274. Non c'è un amore senza

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Eros Ramazzotti, Giorgia Inevitabile. Tra l'altro è diventato virale il video di Eros Ramazzotti che ha interrotto il concerto di Messina per rispondere ad uno spettatore che protestava per la visuale ostruita, e lui ha fermato tutto, ferma tutto, sempre cantando, perché lui è, secondo me parla e sempre tutto così, e quindi ha fermato dicendo cosa vuoi da me, si è giustificato relativamente, insomma. Poi il video è diventato virale, giù le solite, i soliti insulti, sempre esagerati, eccetera eccetera. Giusto un paio di messaggi veloci in merito ai rimedi per dormire di notte col caldo, eccetera eccetera. Marco da Bari dice: con questo caldo dormo solo con il ventilatore puntato addosso, ma tu mi insegni, è aria calda, no? Poi Valentina, che muove aria calda quindi fa ancora più caldo forse. Poi Valentina da Monopoli: io metto il condizionatore mezz'ora prima e poi lo spengo, giusto? Però se non ti addormenti in quel tempo in cui la stanza è fresca, sei spacciato, devi riuscire a stare mezz'ora fuori e tornare di nuovo. E chiudiamo con questo di Elisa da Trani, che dice: la soluzione migliore resta una doccia fresca prima di andare a letto. Vale la stessa cosa del condizionatore di prima, ti devi addormentare finché sei ancora fresco di doccia, poi appena passi che inizi a sentire caldo è finita e lì riparti, quindi devi riandare in doccia e si allunga tutto. Continuate a scriverci 347 7272 274 i vostri rimedi contro il caldo notturno.

Questa canzone di esplodere, di urlare, di cantare è una cosa incredibile. Via di Claudio Baglioni, ma è una roba proprio che ti guardano in macchina, anzi dalle altre macchine, come se fossi un pazzo perché ti sta esplodendo la vena a gridare questa canzone. Io sono sempre super pro, eh. E adesso un nuovo dei Jungle, si chiama The Wave.

0: Questa è Radio Selene.
1: E che fai comunque di lunedì? Anzi, di lunedì lasciatemi dire che andrebbe doppio il caffè, visto che ci vuole, dobbiamo arrivare sino alla fine di questa puntata, poi fino a stasera. Allora noi caffè, voi Samurai J con Ossessione.

Ci sta benissimo questo ritmo caliente. Lo so, ci sta benissimo anche il ritmo caliente. In una giornata abbiamo detto di fare l'inverso, no? Quindi fresca come questa, no? E allora continuiamo col fresco della musica. 1973, Long Trail Running.

anche in questo caso si è cantato come se non ci fosse un domani, ma come facciamo sempre con la musica di Radio Seleni. Allora, Doobie Brothers, Long Trail Running. Buon pomeriggio, le 15:59.

0: Radio Seleni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Questa è Radio Selene.
12: E tra poco ci facciamo... romantici, partendo sempre da una notizia ovviamente che arriva dalla Puglia. Parleremo di cose belle, dolci e romantiche. Prima però ripartiamo da Gugu Gugu Gaga.

0: coucou, kikou. Radio
1: When you can't get what you need.

Love and Money 1988, l'abbiamo riascoltati qua e siamo pronti ad essere romantici, romantici, romanticismi, sì, assolutamente, e lo facciamo come sempre partendo dalla nostra bella terra, dalla Puglia, e lo facciamo perché lo scorso weekend c'è stato questo bel evento in quel di San Michele, una serata speciale con la Notte Romantica, questo evento che ha animato il borgo tra musica, spettacoli, balli e tante iniziative sotto le stelle, tra l'altro un appuntamento che ha unito un'atmosfera molto particolare, cultura, convivialità, insomma, in uno dei centri storici più caratteristici del territorio. Questa bella manifestazione rientrava tra l'altro nel circuito dei borghi più belli d'Italia, quindi insomma si è tenuto un po' dappertutto, e dalle parti nostre si è tenuto in quel di San Michele, quindi tanto romanticismo tra una zampina, un calice di vino e una frase dolce d'amore, si è vissuto ecco il romanticismo. Ma visto che l'abbiamo respirato, anche chi non c'è stato ha comunque respirato, qui a San Michele vicino a noi, io sono quello di Bari, lo dico, quindi se abbiamo respirato un po' l'aria romantica, e quindi puntuale la domanda anche per i nostri ascoltatori: oggi siamo ancora romantici oppure il romanticismo è passato di moda? Ma soprattutto, se lo siete, se vi piace, qual è il gesto più bello che avete ricevuto o fatto? 347-7272-274, raccontateci le vostre esperienze romantiche.

0: Amici di Radio Selene, siete pronti a parlare d'estate con me? No, ve lo dico perché noi di Radio Selene siamo già tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour 2026. Ragazzi, che ve lo dico a fare? È andata la prima tappa, è andata ed è andata alla grande, devo dire. Tra l'altro trovate le foto sulle nostre pagine per vedere tutto quello che è successo. Ma vi anticipo che vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Provate a immaginare, no? La radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi che facciamo insieme, i gadget, tanti tantissimi anche quest'anno da regalare, le risate, le sorprese e tutte le foto e le storie sui social. Beh, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Questa domenica 28 di giugno saremo a Lido Azzurro Apani Brindisi, mentre vi spoilerò che domenica 26 di luglio saremo a Lido Onda Blu di Chiatona, in diretta come sempre dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. E Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Radio Selene.
9: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da €15.500. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
10: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
11: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
12: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
11: Vedo la luce in fondo al tunnel.
12: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
13: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
14: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tethers incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
0: Questa è Radio Selene.

Living la vita loca su Radio Selene. Allora, qualche messaggio dei nostri ascoltatori sulla questione romanticismo. E allora iniziamo di qua. Francesco da Bari: il romanticismo non è morto, semplicemente oggi si manifesta in modo diverso, tipo con un like. In che modo? Con un cuoricino, cuoricino. Poi Valentina da Monopoli: per me il gesto più romantico è dedicare tempo a una persona. Vedi, dipende, è soggettiva la cosa, vedi. Poi Alessandro da Vitonto dice: le lettere d'amore sono sparite, secondo me abbiamo perso qualcosa. Ancora Martina da Trani dice: non servono regali costosi, basta sentirsi importanti per qualcuno. E poi Gabriele da Conversano: il romanticismo esiste ancora, ma bisogna volerlo vedere. Ebbene, allora ancora messaggi se volete al 347 7272 274, sempre ben accette quelli scritti oppure anche vocali. È bello sentire le voci degli ascoltatori.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Selene.
2: E salutiamo tutti coloro che, ma vedi un po', ieri eravamo al mare, belli tranquilli, oggi si lavora come se non ci fosse un domani. Sì, si lavora come tutti, ma tranquilli, c'è la musica di Radio Selene, allora ripartiamo da Honeybee.

0: Feel Safe su Radio Selene, visto che abbiamo parlato di romanticismo, questo brano di un po' di anni fa ci sta veramente molto bene. Parliamo di un giovane cantautore nel 97 bolognese, ovvero Samuele Bersani, che tira fuori una perla. Giudizio universale.
1: Troppo c'è

0: let me go.
1: Questa è
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Radio Selene.

Hello dei Coldplay su Radio Selene quando sono le 17:12 minuti del nostro lunedì pomeriggio e parliamo come sempre stiamo facendo in questi giorni di mondialito che non ci vede protagonisti, ma questo ormai l'abbiamo un po' metabolizzato e, però bisogna comunque cioè tra l'altro stanno giocando grandi partite e quindi non è che possiamo far finta che non stia succedendo niente nel mondo del calcio o perlomeno non si stia giocando. Direi proprio di no. Prima però è stato eletto il presidente della FIGC, ovvero Malagò, e quindi adesso vedremo un po' come potrà, perché bisogna capire, cambiare anche la nazionale. Vedremo quello che succederà, vedremo se, come si dice, dovrebbe tornare Roberto Mancini come allenatore della nazionale oppure ci saranno cambi. Fatto sta che si sta giocando il mondiale, già un po' di verdetti sono stati tirati fuori, uno che riguarda l'Italia, o meglio un allenatore italiano. E dispiace perché la Turchia è già fuori da questo mondiale, quindi ci saluta anche Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, che va detto non è andata alla grande, anzi per niente. E poi un'altra nazionale rischia, ovvero l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, è diventato virale, sono diventate virali dopo la sconfitta contro la Colombia le immagini di questo bambino che a fine gara piangeva tantissimo e abbracciava la replica della sua Coppa del Mondo. Molto carino il gesto di fair play da parte dei tifosi della Colombia, che piuttosto che esultare per la vittoria consolavano il bambino. Il video è diventato virale e il bambino è stato invitato dalla squadra durante l'allenamento a conoscere tutti i giocatori e belle anche le parole di Fabio Cannavaro usate in occasione dell'incontro con il bambino. Fatto sta che insomma il cammino dell'Uzbekistan è tosto. Tra poco ancora mondiale, ancora cose che succedono dentro ma anche fuori dal campo.

So Easy su Radio Selene, stiamo parlando di mondiali, vi sto raccontando un po' quello che sta succedendo anche fuori dal campo, è un'altra immagine che

Los Angeles, che appunto sta facendo il giro del mondo sul tabellone tattico che è presente all'interno degli spogliatoi. I giocatori hanno scritto: siamo venuti con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e ce ne andiamo con dignità. E hanno anche scritto e ringraziato Los Angeles per l'accoglienza, per come sono stati trattati durante la loro esperienza nel mondiale. Un messaggio accompagnato anche da un appello alla pace, al rispetto e all'amicizia tra le nazioni. Bella anche questa di immagine che arriva dal mondiale, gli spalti devo dire stupendi, cioè vedere Lola durante una partita di calcio succede solo nella partita del cuore, una roba, la Ola invece vederla durante una partita importante è veramente fighissimo. Tra poco parliamo di risultati e di quello che vedremo in campo questa volta.

0: Radio Selene.
1: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

In questa ultima parte del nostro spazio insieme e abbiamo parlato di quello che succede fuori, un occhio fuori dal campo e un occhio anche a quello che succede in campo. Questa notte è stata la volta dell'Egitto che ha vinto 3-1 con la Nuova Zelanda. Ieri sera l'Uruguay ha pareggiato con Capoverde per 2-2 e non si mette benissimo per l'Uruguay. Capoverde, devo dire, sta facendo un grandissimo mondiale. Alle 19, quindi tra poco, torna in campo l'Argentina. Forte, potrebbe già strappare il biglietto per il turno successivo, giocherà contro l'Austria, mentre alle 23 sarà in campo un'altra papabile protagonista di questo mondiale, già lo è stato nel primo turno, la Francia, che giocherà contro l'Iraq. Poi questa notte alle 2 Norvegia-Senegal, mentre alle 5 del mattino, se avete la sveglia molto presto, vi farà compagnia la partita fra Giordania e Algeria, che per qualcuno può essere interessante. Poi insomma domani Portogallo-Inghilterra eccetera eccetera eccetera, e si entra nel vivo di questo mondiale. Noi ci ascoltiamo Marco Masini.

su Radio Selene. Allora, pronti ad ascoltare questa collaborazione, la collaborazione, se vogliamo, italiana più forte dell'estate, quella tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Il brano si chiama Canto d'amore.

0: Amici di Radio SLN, parliamo di eventi, perché ovviamente eventi che ci riguardano da vicino. Perché dico questo? Perché questo giovedì noi di Radio SLN saremo live al Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita MediaWorld. Noi di Radio SLN vi aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio SLN.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica. Luca Catalano torna domani a partire dalle ore 15. Vi lascio a Paola Cisternino. Ciao, a domani e buona serata.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, benvenuti, ben ritrovati, primo giorno della settimana insieme. Io come prima cosa devo salutare il nostro compagno di viaggio Silvestre Sinfissi, che sarà con noi per tutta questa settimana e che avremo modo sicuramente di conoscere meglio. Dunque, si inizia adesso, si termina alle 21 come sempre, e noi apriamo le danze con i Beatles.
0: Questa è

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
9: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Questa è Radio Selene.
11: 7 minuti dopo le 18 siete su Radio Selene, oggi lunedì 22 giugno, noi siamo pronti per passare 3 ore insieme anche in questo appuntamento, tra poco anche l'argomento del giorno, intanto ascoltiamo Harry Styles e poi Kungs.

This Girl Kungs qui su Radio Selene. L'argomento che abbiamo scelto lo tiriamo fuori ed è un argomento secondo me che in qualche modo insomma attira un po', attiva anzi un po' la memoria di tutti quanti. Parliamo di film, ma parliamo in particolare di quelle frasi veramente veramente famose, di questi grandi film che hanno fatto la storia. E appunto ci sono quelle frasi che quando le si ascolta ovviamente si collega immediatamente il film al quale corrispondono, perché appunto sono iconiche. Allora la domanda che questa sera noi di Radio Selene vi vogliamo fare è: qual è la frase di un film che vi è rimasta impressa? Io non so, faccio un esempio: avete presente Rocky, ti spiazzo in due? Ecco, una cosa di questo tipo. Sono quelle frasi che immediatamente ti riportano alla mente le scene dei film, quella che vi rappresenta, quella che voi ricordate e che in qualche modo è rimasta nella vostra memoria scolpita nella pietra. Parliamone insieme. 347 72 72 274. Ho visto che stanno già arrivando i vostri primi messaggi, inviateli pure, avremo 3 ore di tempo da passare insieme. Se preferite inviate anche dei messaggi vocali, perché no? Ogni tanto sarebbe bello che anche io potessi sentire la vostra di voce insieme qui su Radio Selene.

Man in Me, Benson Boone, 18 e 18 minuti in questo lunedì sera. Devo dire che nonostante sia lunedì, che è un po' il giorno nero di tutti quanti della settimana in generale, è la pecora nera dei giorni della settimana. Nonostante questo, sarà perché oramai è arrivata l'estate, infatti signori, mamma mia che caldo, ed è insomma ancora presto, non oso pensare cosa sarà poi nei mesi ancora più caldi, luglio ad agosto arriveremo così disciolti a lavorare in studio, però dicevo appunto che nonostante questo siete molto reattivi, insomma ci state già inviando parecchi messaggi, qualcuno siamo in grado di leggerlo già adesso. Allora la domanda è semplice: qual è la frase di un film che vi è rimasta impressa? Da Mesagne ci scrivete: domani è un altro giorno in via col vento, c'è sempre la speranza che le cose possano cambiare, almeno quella non ce la dovete togliere. Poi da Andrea Gianfranco ci scrive: la sua soddisfazione è il nostro miglior premio, che tra l'altro effettivamente mi dice qualcosa, ma non stavo riuscendo a collegarla, e come sempre in questi casi giro la ruota, compro una vocale, chiedo l'aiuto da casa, che in questo caso appunto è Gigi Savoni, che diceva che vieni avanti cretino, ecco perché effettivamente mi suonava abbastanza familiare. Inviate pure i vostri messaggi, diteci qual è la frase di un film che ricordate benissimo, che vi è rimasta impressa, scrivendolo al nostro numero WhatsApp 347 7272274. Ascoltiamo insieme i Negramaro.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Selene.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: fuoco.
1: Prendimi così, lui è Piero Pelù qui su Radio Selene. Stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi. L'argomento, lo ripetiamo, quest'oggi abbiamo scelto i film, il cinema, e quindi la frase più famosa, quantomeno di un film famoso, che vi è rimasta impressa, che vi ricordate. E quindi ci avete scritto un bel po' di messaggi. Allora, c'è Nicole da Molfetta, dice: la frase di un film che mi è rimasta impressa è: nessuno può mettere Baby in un angolo. Io adesso non me lo conosco, mi ricordo, però ho una pessima memoria. Dirty Dancing, grazie. Io ho una specie di Wikipedia che lavora con me, che riesce a ricordare qualunque cosa, grazie Savoni. E poi vediamo un po' altri messaggi che ci sono arrivati da Turi. C'è una citazione che secondo me non ha bisogno di parole, nel senso che se vi dico porca puttana maledetta con questo accento che mi è venuto un po' così e così, capite bene che parliamo ovviamente di Lino Banfi. E poi c'è anche un altro messaggio ancora, ci avete scritto questa volta da Brindisi. Antonella dice: sei tutto chiacchiere distintivo, che è gli intoccabili. Abbiamo anche un vocale che ci è arrivato da Taranto, lo ascoltiamo insieme.
2: Scusi, per andare, per dove devo andare? Per dove devo andare? Gira da Taranto.
1: E qui si parla di Totò, e chi se lo dimentica? Totò Peppino e la mala femmina, per essere proprio più precisi. Bello, mi piace l'argomento di quest'oggi, perché non solo insomma dà modo a voi di esprimere quello che è rimasto nella vostra memoria, ma da lì si capisce anche che tipo di gusti avete e quali sono i film che vi sono piaciuti di più in assoluto. Continuate in questa serata insieme qui su Radio Sanelli a scriverci 347 72 72 274.

Bangles con Walk Like an Egyptian qui su Radio Selene in questo lunedì sera, insieme come sempre fino alle 21. Tanti argomenti che andremo a trattare, non può mancare la musica. Noi di Radio Selene vi presentiamo anche e soprattutto le novità come questa qui di Tommaso Paradiso.

0: Ancora un buon lunedì sera insieme qui su Radio Selene. Cari amici, è arrivato il momento di conoscere meglio il nostro compagno di viaggio, Silvestre Sinfissi, che si trova a Bisceglie e da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e soprattutto qualità eccellente. E partner Schuck leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i vostri consumi, e poi produce infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, e ancora le vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestre Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie, nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selenium.

0: Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Ancora un buon lunedì sera, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21 anche per questo primo appuntamento.

Notti Blu, lei è Alessandra Amoroso qui su Radio Selene. In questo lunedì sera sento già delle sonorità di sottofondo che mi piacciono molto. Siamo in America perché lui è un artista statunitense, cantautore e produttore appunto americano, che è stato spesso definito il Billy Joel della musica dance, perché propose uno stile a metà strada tra il pop, il rock e anche la disco music. Tra l'altro ha realizzato davvero un sacco di dischi bellissimi, tra cui quello che stiamo per ascoltare, che è del 1979, si chiama Relight My Fire. In tempi molto più recenti ci sono state un sacco di cover per quanto riguarda questo disco. Una fra tutte che mi viene in mente è quella dei Take That, poi anche Ricky Martin si è cimentato nella cover di questa canzone, ma noi questa sera ascoltiamo l'originale qui su Radio Selene. Parliamo di Dan Hartman e questa è Relight My Fire.

0: I Jungle con The Wave qui su Radio Selene. È arrivato il momento di ascoltare l'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci risiamo, sta per incominciare, anzi di fatto è già cominciata da una settimana, un altro gioco di società sulla pelle di alcune famiglie. Stiamo parlando evidentemente della vicenda delle due ragazzine che erano scomparse da quella casa famiglia in quella zona tra l'Abruzzo, il sud del Lazio e il nord della Campania, bambine che come si sa sono state ritrovate questa praticamente ieri sera a casa di una zia delle due. Le aveva fatte, chiamiamo così, le parole vanno sempre a misurare, le aveva fatte prelevare, rapire, sequestrare, nascondere la mamma insieme al compagno e al padre di lei, all'insaputa e contro il volere del padre delle due bambine. È l'epilogo di una vicenda che evidentemente è bruttissima, riguarda una famiglia, riguarda un uomo e una donna che hanno avuto due bambine e che poi si sono separate e è iniziato la contesa per avere la disponibilità delle due minori, che sono finite poi per una decisione dei magistrati in una casa famiglia, separandole sia dal padre sia dalla madre. Qual è il gioco di società? È lo stesso di Garlasco. Ha ragione lei, ha ragione lui, è stata lei, è stato lui, dovevano farlo, non dovevano farlo. E le bambine ora dovranno stare con lei, con lui, tornare nella casa famiglia. Sono cose che non possiamo sapere, che non ci riguardano, che fanno parte di una dinamica che è la vita delle persone, di cui noi non sapevamo niente, neanche che erano venute al mondo, e però vorremmo giudicare, indirizzare, scegliere. Meglio di no.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shop in Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: Amici, amici di Radio Salene, sono le 19:09 minuti, è già passata la prima ora di questo lunedì sera insieme, ma comunque saremo in onda fino alle 21. Tra poco parliamo di turisti e di disavventure con la legge italiana. Restate con noi.

2001, Travis con Sing qui su Radio Selene. Che bella questa canzone, ci sono quei pezzi che magari insomma non possiamo definire storici, però fa molto piacere riascoltarli. Dunque, si parla di turisti che arrivano in Italia, esattamente a Bitonto è arrivata Stephanie, lei è tedesca, arriva con la sua auto con a bordo i suoi due cani. Ha deciso di passare una giornata a Bitonto, immaginava una tappa molto tranquilla del viaggio in Italia, qualche giorno magari nei pressi della cattedrale, poi una visita alla città, il concerto di Vasco Rossi a Bari e poi ritornava appunto in Germania. Invece quella breve sosta si è trasformata in un'esperienza che lei definisce stressante e sproporzionata. Per quale motivo? La storia inizia su via Matteotti, dove la turista ha parcheggiato la macchina sulle strisce blu questo mercoledì sera. Ha lasciato l'auto convinta di non aver infranto nessuna regola, ha controllato i cartelli stradali, ha comprato il ticket che era valido fino alla mattina dopo, ragion per cui quando lei giovedì mattina è arrivata per riprendere la macchina e non l'ha trovata ha pensato ad un furto, e invece non è così, perché un commerciante della zona le ha spiegato che la sua e anche altre auto sono state rimosse perché c'era la pulizia della strada. Quindi l'aiuta, lei parla italiano, partiamo da questo, viene aiutata dal commerciante a risalire appunto a insomma il deposito a chi o dove fosse quest'auto, dove fosse stata portata, ve lo dico, molto molto lontano. Succede che nel frattempo incontra alcuni ospiti della struttura ricettiva nella quale soggiorna, anch'essi diretti al concerto di Vasco Rossi, molto disponibili, ottiene un passaggio verso Bari, convinta che ecco si potesse guardare tranquillamente il concerto e poi andare a riprendere la macchina. Il problema è che il deposito era lontanissimo. In qualche modo riesce ad avere un passaggio da una coppia di Foggia che l'accompagna lì, e quando arriva lì non può ritirare la macchina perché non c'è il POS, quindi pagamento solo in contanti. Il primo bancomat era a diversi chilometri, voleva lasciare in garanzia i suoi documenti proprio per permettere di poter fare questa cosa, quantomeno di ritirare la macchina. Le è stato detto di no, quindi cosa ha fatto? Ha preso il taxi che non arrivava, alla fine è riuscita a recuperare questi soldi e ha pagato il tutto. E quindi ha ripreso finalmente la macchina. È stata veramente un'epopea, un'esperienza di quelle che difficilmente si vogliono ripetere, e speriamo che lei torni in Puglia, torni da noi. Secondo me però la prossima volta le conviene con i mezzi pubblici.

0: Allora, visto che parlavamo di mezzi pubblici, raccontandovi appunto l'esperienza non molto gradevole di questa turista tedesca qui a Bitonto, continuiamo a parlare di Puglia e questa volta di mezzi pubblici, perché dal 17 di giugno sapete che ci sono stati un sacco di ritardi, a volte anche cancellazioni per quanto riguarda i treni diretti a Bari e a Lecce, che hanno riacceso appunto i riflettori su questo problema. I viaggiatori e gli operatori del turismo denunciano oramai da tempo un sacco di problemi, e questo è perché ci sono dei lavori che ci saranno fino al 30 giugno sulla Bari-Napoli. Quindi se vi dovete spostare da Bari o da Lecce per andare, non so, a Roma, Milano, viceversa, e non riguarda solo noi questo problema ma anche i turisti che arrivano, sappiate che fino al 30 di giugno ci saranno un sacco di disagi, ma a luglio sono annunciati altri stop. Quindi mi raccomando, prima di partire date un'occhiata sul sito di Trenitalia.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: Si chiama Nisida, lui è Edoardo Bennato. 19:33 minuti, venite con me, diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì l'anticiclone africano domina la regione, la giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di atmosfera stabile, pertanto il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 30 e i 35 gradi, venti deboli e mari poco mossi.

Articolo 31, domani, ci piace questa canzone? Sì, ci piace, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Selene, torniamo nel 2026. Buon vento, Jovanotti insieme ad Alfa.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: 19:51 minuti, in questo momento siete su Radio Selene, ci stiamo avvicinando verso l'ultima ora di questo nostro appuntamento e noi ascoltiamo adesso due dischi di fila. Quello dei One Republic, subito dopo arriva l'italianissima Malika Ayane.

Malika Ayane, una possibilità qui su Radio Selene, le 19:57 minuti, e noi ovviamente avremo ancora un sacco di notizie delle quali parlare. Poi ci piace, perché ovviamente raccontiamo un po' quello che accade e lì anche un po' di considerazioni personali, insomma parliamo insieme in realtà di quello che succede. Qui su Radio Selene arriva Sir Duke e lui è Stevie Wonder.

0: Insieme a Spyro, Material Lover, qui su Radio Selene, lasciamo spazio all'informazione con le notizie dell'Italia e del mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno. Nella giornata di domani sono 15 le città per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima. Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno delle piccole sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. E ora lo sport con l'atletica, nuove accuse di doping per l'italiano Alex Waser. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che in quelle delle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più le forze, ha detto Waser, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016. Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
9: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
10: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
9: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
11: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
14: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Ancora un buon lunedì sera qui su Radio Selene e tra poco parliamo di un progetto ispirato ai grandi simboli internazionali del turismo religioso a Manfredonia. Perciò rimanete con noi, adesso ascoltiamo insieme Noemi.

5 o'clock in the morning, Village People qui su Radio Selene. Dunque, prima abbiamo annunciato la notizia della quale andiamo a parlare adesso, e c'è un progetto che, come dicevamo prima, è ispirato ai grandi simboli internazionali del turismo religioso. Avete presente, per esempio, il Cristo Redentore di Rio de Janeiro? Bene, lo stesso progetto è in discussione proprio in questi giorni, ma a Manfredonia, perché a Manfredonia torna al centro del dibattito il Cristo del Gargano, una statua di 22 metri con le braccia aperte, pensata per essere realizzata nell'area Belvedere, frazione Montagna, circa 550 metri di quota. Bene, il problema qual è? Che sono tutti d'accordo, dovrebbe essere appunto questa statua enorme di vetro, anzi addirittura c'è l'ingegnere Michelangelo De Meo, che promuove proprio quest'opera, ha detto che ci saranno anche delle tecnologie avanzate. All'interno un ascensore panoramico trasparente e anche le scale a chiocciola di sicurezza che eventualmente condurrebbero ai due balconi in vetro all'altezza delle braccia di questo monumento. Sono tutti d'accordo più o meno, perché il Consiglio Comunale di Manfredonia si è riunito su questo argomento il 19 giugno, tranne, diciamo, giustamente il sindaco, che non è assolutamente contrario, ma bisogna anche vedere delle problematiche tecniche. Ci sono le criticità tecniche e amministrative, i vincoli ambientali, le fragilità idrogeologiche di quell'area lì, che è molto particolare, poi chiaramente l'impatto paesaggistico, bisogna avere la conformità urbanistica, insomma sono più le carte, dette così volgarmente, di tutto il resto. Però dovesse essere realizzato, diventerebbe sicuramente un grandissimo simbolo attrattivo. Come

stessa direzione, Paola Iezzi qui su Radio Selene. Ci spostiamo dalla Puglia, andiamo a Roma in un quartiere che si chiama Monteverde. C'è un ristorante, il nome del ristorante è Mucca Pazza, che chiude per 15 giorni dopo gli esposti dei residenti per il rumore durante le feste di compleanno e le cene di classe. Nel provvedimento finiscono come motivazioni la musica diffusa da una piccola cassa nel gazebo e le urla dei bambini con gli schiamazzi, ma soprattutto hanno inserito il motivo principale di questa chiusura, ovvero i cori intonati al momento della torta. Avete presente quando giustamente magari si festeggia il compleanno, al momento dell'arrivo della torta la prima cosa che si fa, che siano dei bambini o meno, è cantare tanti auguri. Bene, quel tanti auguri, quel coro ai residenti proprio non è andato giù, tant'è che effettivamente è la seconda volta che viene chiuso questo locale per questo motivo. Ora, se questi bambini sono tutti cantanti lirici che hanno tutti l'intonazione di Pavarotti, lo posso anche capire. Magari 12-18 bambini così lo potrei anche capire. Insomma, però per il resto penso che sia abbastanza innocua la situazione. A quanto pare non lo è, perché effettivamente per altri 15 giorni questo locale rimarrà chiuso.

0: Siete su Radio Selene in questo lunedì sera fino alle 21 insieme ed è arrivato il momento di parlare e conoscere meglio il nostro compagno di viaggio Silvestri Sinfissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita perché realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e poi una grande qualità, anzi eccellente. E partner Schuco nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i vostri consumi e produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno e non solo, anche vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Insomma, se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie, nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Freedom.
1: Freedom, Pharrell Williams, quanto ci piaceva questo disco, quanto ci piace ancora. Allora, per molti ragazzi questi sono i giorni degli esami di terza media, tra cui anche mio figlio. Ho scoperto quest'oggi che si poteva entrare a vederli e ci sono andata, ovviamente. Mi pensavo di andare lì di soppiatto per non mettere a disagio mio figlio, non è stato necessario, assolutamente. Questi ragazzi sono molto diversi da noi, assolutamente. Rimane il fatto che c'è una differenza davvero enorme, cosa che tu ti rendi conto quando poi le vedi dal vivo. C'è tutta la commissione, sono anche ragazzi molto più intelligenti, le presentazioni col PowerPoint, che è una cosa che noi ci sognavamo, ci facevano tenere la calcolatrice, proprio magari dovessimo fare due conti nello scritto di matematica. Adesso invece giustamente cambiano i tempi e la tecnologia entra anche in queste cose, soprattutto in queste cose. La cosa che mi ha fatto sorridere è che mentre eravamo in corridoio ad attendere appunto che fosse il turno di mio figlio, c'è una compagna di classe, ho assistito a questa conversazione. A quanto pare c'era un po' il genio della classe, cioè sempre il secchione o la secchiona, come dicevamo noi, della classe. Questa ragazzina di 13 anni, bravissima, aveva preso tutti i 10 e non contenta andava a controllare anche gli esami degli altri. Non sia mai qualcuno rovinasse la media della classe, evidentemente. E ho assistito ad una conversazione fra un altro ragazzo e lei, e giustamente questo ragazzino diceva: vabbè, ma non sei contenta, hai preso tutti i 10, non ti bastano? Lei, con un piglio deciso, ha risposto: no, voglio la lode. Adesso io non credo che tecnicamente ci sia la lode negli esami di terza media, ma sono quelle cose che ti fanno pensare che il carattere effettivamente si vede sin da piccoli. Un piglio veramente importante.

Jamiroquai con Lidl qui su Radio Selene. Allora, visto che parlavamo prima di esami di terza media, ci sono arrivati alcuni dei vostri messaggi. Chi diceva giustamente sì, anche mio figlio, anche mia figlia. C'è chi ci ha fatto notare che c'è Mandraghe, comico appunto pugliese, brindisino, oramai famosissimo, conosciutissimo, che poteva non farci un video. Certo che l'ha fatto, e io sono andata per curiosità a vederlo, ho riso tutto il tempo, ve lo consiglio, esami di terza media, nuovo video di Mandraghe. Adesso la novità, Machine Gun Kelly assieme a Wiz Khalifa.

0: Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, sta per volgere al termine l'appuntamento di questo lunedì. Voi comunque rimanete con noi, seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso i Pinguini, Tattici Nucleari e prima ancora Night.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Selene, singolo nuovo per quanto riguarda, insomma, musicalmente parlando, sono tornati. Ovviamente per poterli vedere dal vivo dovremo aspettare l'anno prossimo, ne abbiamo già parlato, nulla per questo 2026. Ascoltiamo dal 1999 Santana.

0: Le 21:04 minuti, abbiamo finito anche per questo lunedì qui su Radio Selene. Salutiamo il nostro compagno di viaggio Silvestri Sinfissi, che ritroveremo anche domani, e domani appunto torniamo qui su Radio Selene dalle 18 alle 21. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano, che sta portando temperature record combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Selene.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
2: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene.
2: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi, torna tra poco, qui su Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1998.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2007.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gasometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di 1 anno. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo afoso che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che 2 bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio, l'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al 9° la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38esimo la sblocca. Al 95esimo invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore.
11: grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Radio Selene viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: oceanica.
1: Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia è SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso. Domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa. In alcune città europee si sono già raggiunti 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante. L'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al nono la Pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififì.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump arriva dito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Vale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: sol siempre toca y llega.
1: Todo llegará.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
3: Ti devi spaventare!
4: va bene, lo faccio volentieri, sono pronto a spaventarmi anche oggi, pronto a passare con voi queste tre ore al fresco, perché no, pensavo, secondo me dobbiamo lavorare sulla psicologia inversa, cioè lamentarsi del caldo ci fa sentire più caldo, quindi noi diremo che è fresco, che si sta benissimo e che fa anche quasi freddo, capito? Magari funziona. Saluto il mio compagno di viaggio, amico, collega e tutto, pratica, guida, guru, Gigi Savoni.
5: Ragazzi, ma cos'è questo motore? Su, un po' d'allegria.
4: Sì, ci proviamo. Sì, 18, sempre notizie che arrivano dalla Puglia, sempre le leggiamo insieme a voi in maniera leggera. Parleremo ovviamente anche del mondiale, quello che succede dentro ma anche fuori dal campo. Pronti, carichi e determinati, cominciamo.
2: Questa è
1: Radio Selene.
6: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Radio Seleni.
1: Ho detto che proveremo a non pensare al caldo, però inevitabilmente parleremo di AFAI caldo tra pochissimo. Consigli utili, eh. Prima però la musica, ripartiamo dai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

The Outdoor su Radio Selene, ancora un buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati, 15 minuti in questo momento e dovremmo dire anche i gradi, cioè 15 minuti è 42.000 gradi percepiti all'ombra, al sole, tra le macchine, in bagno, insomma gradi e caldo percepito ovunque in queste calde giornate estive, ma arrivano puntuali i consigli degli esperti. In questo caso, secondo Coldiretti, le alte temperature possono rendere più difficile addormentarsi e peggiorare la qualità del sonno. Questo caldo ci distrugge, insomma, e quindi ci fa affrontare un problema che molti conoscono bene, ovvero quello dell'insonnia. E allora, siccome diventa difficile addormentarsi, la cosa da fare è rimanere leggeri. Infatti Coldiretti dice di fare attenzione anche a tavola, quindi meglio preferire pasti leggeri, frutta e verdura di stagione, evitando cibi troppo pesanti e quindi anche gli alcolici. Uno dice: adesso abbiamo una bella birra fresca che poi suderai e starai malissimo tutta la notte perché il caldo ti divorerà, e quindi anche una corretta idratazione durante la giornata può sicuramente aiutare ad affrontare meglio il caldo notturno. Facciamo così, tra poco continuiamo a parlare di questo. Prima però, a proposito di estate, arriva Annalisa con Canzone Estiva. Quando

0: Beh, finisce appena iniziata l'estate, quindi insomma sarà veramente lunga e le ferie saranno poche, i giorni caldi saranno tanti. Detto questo, stiamo parlando appunto di questo bel caldo, vi ho dato qualche consiglio, oddio, sono i soliti, no, che si danno, mi raccomando, prima di andare a dormire, frutta di stagione, verdura di stagione, cercate di andare a dormire in in modo leggero, cioè non vi appesantite, perché già col caldo diventa difficile e quindi insomma diventa problematico. Insomma, tra ventilatori, condizionatori, finestre aperte e rimedi della nonna, ognuno poi in realtà ha il suo metodo per cercare di dormire quando fuori sembra di essere ai tropici. E allora la domanda sorge spontanea: qual è il vostro trucco per riuscire a dormire quando fuori fa veramente veramente caldo? Anzi, se ne avete, voglio dire, anche da consigliare, facciamo un servizio, ecco, per tutti. E allora messaggi scritti ma anche vocali al 347 7272 274.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga,

Eros Ramazzotti, Giorgia Inevitabile. Tra l'altro è diventato virale il video di Eros Ramazzotti che ha interrotto il concerto di Messina per rispondere ad uno spettatore che protestava per la visuale ostruita, e lui ha fermato tutto, ferma tutto, sempre cantando, perché lui è, secondo me parla e sempre tutto così, e quindi ha fermato dicendo cosa vuoi da me, si è giustificato relativamente, insomma. Poi il video è diventato virale, giù i soliti insulti sempre esagerati, eccetera eccetera. Giusto un paio di messaggi veloci in merito ai rimedi per dormire di notte col caldo, eccetera eccetera. Marco da Bari dice: con questo caldo dormo solo con il ventilatore puntato addosso, ma tu mi insegni, è aria calda, no? Poi Valentina, che muove aria calda quindi fa ancora più caldo forse. Poi Valentina da Monopoli: io metto il condizionatore mezz'ora prima e poi lo spengo, giusto? Però se non ti addormenti in quel tempo in cui la stanza è fresca, sei spacciato, devi riuscire a stare mezz'ora fuori e tornare di nuovo. E chiudiamo con questo di Elisa da Trani, che dice: la soluzione migliore resta una doccia fresca prima di andare a letto. Vale la stessa cosa del condizionatore di prima, ti devi addormentare finché sei ancora fresco di doccia, poi appena passi che inizi a sentire caldo è finita e lì riparti, quindi devi riandare in doccia e si allunga tutto. Continuate a scriverci 347 7272 274 i vostri rimedi contro il caldo notturno.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E che fai comunque di lunedì? Anzi, di lunedì lasciatemi dire che andrebbe doppio il caffè, visto che ci vuole, dobbiamo arrivare sino alla fine di questa puntata, poi fino a stasera. Allora noi caffè, voi Samurai J con Ossessione. Radio Selene. Yeah, yeah, yeah.

ci sta benissimo questo ritmo caliente. E lo so, ci sta benissimo anche il ritmo caliente. In una giornata abbiamo detto di fare l'inverso, no? Quindi fresca come questa, no? E allora continuiamo col fresco della musica. 1973, Long Trail Running.

questo caso si è cantato come se non ci fosse un domani, ma come facciamo sempre con la musica di Radio Selene. Allora, Doobie Brothers, Long Trail Running. Buon pomeriggio, le 15:59.

0: Tour 2026. Ragazzi, che ve lo dico a fare, è andata la prima tappa, è andata ed è andata alla grande, devo dire. Tra l'altro trovate le foto sulle nostre pagine per vedere tutto quello che è successo. Ma vi anticipo che vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Provate a immaginare, no? La radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi che facciamo insieme, i gadget, tanti tantissimi anche quest'anno da regalare, le risate, le sorprese e tutte le foto e le storie sui social. Beh, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Questa domenica 28 di giugno saremo a Lido Azzurro Apani Brindisi, mentre vi spoilerò che domenica 26 di luglio saremo a Lido Onda Blu di Chiatona, in diretta come sempre dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. E Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

Living la vida loca su Radio Selene. Allora, qualche messaggio dei nostri ascoltatori sulla questione romanticismo. E allora iniziamo di qua. Francesco da Bari: il romanticismo non è morto, semplicemente oggi si manifesta in modo diverso, tipo con un like. In che modo? Con un cuoricino, cuoricino. Poi Valentina da Monopoli: per me il gesto più romantico è dedicare tempo a una persona. Vedi, dipende, è soggettiva la cosa, vedi. Poi Alessandro da Vitonto dice: le lettere d'amore sono sparite, secondo me abbiamo perso qualcosa. Ancora Martina da Trani dice: non servono regali costosi, basta sentirsi importanti per qualcuno. E poi Gabriele da Conversano: il romanticismo esiste ancora, ma bisogna volerlo vedere. Ebbene, allora ancora messaggi se volete al 347 7272 274, sempre ben accette quelli scritti oppure anche vocali. È bello sentire le voci degli ascoltatori.

su Radio Selene. Il romanticismo non passerà mai di moda, dice Marcella, può assumere forme diverse, quello sì, questo è quello che ci scrive. Ma mentre continuiamo a parlare di romanticismo, arriva una bella novità, è quella di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa insieme per una bella collaborazione. Il brano si chiama

0: one time.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica. Luca Catalano torna domani a partire dalle ore 15. Vi lascio a Paola Cisternino. Ciao, a domani e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mamma mia, ma che fine settimana che è stato! Il sole, il mare, il ritorno del Beach Tour 2026 con noi di Radio Selene, che è stato bellissimo. Buon lunedì, cari, inizia un'altra settimana e allora eccoci qui, pronti anche quest'oggi ad essere dei vostri e ad accompagnarvi per ben 3 ore insieme fino alle 13. Buongiorno degli D'Arpa, buongiorno anche a Silvio Tempesta che curerà come sempre la parte tecnica. Mettetevi comodi, perché iniziamo subito con la musica e si inizia con lui.
0: Questa è